0: Sister, sister, listen to me.
1: Y no pienso discutirlo con
0: sister,
1: nada.
0: Sister, sister, listen to me.
2: Eso es la mero del cielo.